con te. In questa chiesa ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei che questa sera fossi tu.